0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6:02.
0: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: fantasia.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi, si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce, sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News. E dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i 2 che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
2: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa.

0: quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 53 di San Giorgio Canavese si viaggia a senso unico alternato per lavori a San Giorgio Canavese in orario 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1. Aia!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 68 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Domodossola. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let, let,

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botte Kosi con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi. La tua

0: Roberta Mucchi, buongiorno, abbiate pazienza, ci sono anche oggi. Allora, staremo insieme dalle 9 alle 11 qui su Radio Italia 1 e soprattutto intorno alle 10 ci sarà anche un'intervista, quindi torneremo alla palazzina di caccia di Stupinigi e ci sarà veramente un interessantissimo percorso e quindi ci sarà chi di dovere chiaramente a spiegarci di cosa si tratta. Quindi riprendono le attività, continua la musica come sempre qui su Radio Italia 1 e anche le notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Adesso arriva Robbie Williams con All of My Life.
1: Radio Italia 1.

0: con The Ophelius London Galaxy. A proposito di The Ophelius London, che è un gruppo, io vi parlerò di Londra, ma in una faccia in cui non l'avete mai vista. Noi siamo abituati a sentir parlare di Londra come la città più piovosa del mondo, forse non è così, ma ve ne parlo tra poco. Adesso ci fermiamo brevemente e poi torniamo qui su Radio Italia 1.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Yeah!

0: Allora, come vi dicevo, Londra non è poi così la città più piovosa del mondo, perché assolutamente l'ho rilevato appunto da TGcom 24, pare proprio che negli ultimi anni addirittura, pensate, sia caduta più pioggia a Roma rispetto che a Londra. Quindi ecco, è un dato oggettivo di fatto che mi ha colpito, perché parliamo chiaramente di cambiamento climatico, però ci sono, ecco, dei dati importanti veramente che ci fanno capire che insomma si sta veramente cambiando rotta, ecco, questo non si può assolutamente negare, e soprattutto attribuiamo veramente ormai delle condizioni climatiche sicure oppure insomma preimpostate, che ormai sono nel nostro immaginario collettivo, e invece assolutamente non è così. Era giusto per come dire sfatare ormai questo mito. Allora, tra poco parleremo anche di come è finita con Meta, vi ricordate la causa di cui avevamo parlato rispetto all'accusa che aveva creato dipendenza dai social media nei ragazzi? Tra poco vi farò anche sapere come è andata quella causa. Nel frattempo sappiate che complessivamente è molto più piovosa Roma di Londra.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 230 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corte e Masserano in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Back to you, siete su Radio Italia 1. Allora parliamo del processo contro Meta, processo in cui sono sotto accusa la sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il numero fa impressione perfino per gli standard di Silicon Valley: 1.400 miliardi di dollari, una cifra che quando emersa dagli atti giudiziari a luglio era vicina all'intera capitalizzazione di Meta, allora nell'ordine di 1.500 miliardi. Ma per capire perché il processo federale è entrato nel vivo a Oakland sia molto più importante di una gigantesca richiesta di denaro, bisogna guardare oltre quella cifra. In gioco non c'è soltanto quanto potrebbe eventualmente essere costretta a pagare la società di Mark Zuckerberg, ma fino a che punto un tribunale americano possa intervenire sul modo in cui Facebook e Instagram vengono progettati, utilizzati dai minorenni e monetizzati. Il procedimento è cominciato insomma il 18 agosto davanti alla Corte federale nel Northern District of California, e l'avevamo seguito e ci eravamo chiesti ovviamente tutti insieme come sarebbe andata a finire. Allora c'è stato in realtà un epilogo, perché Meta ha accettato di patteggiare, quindi Meta patteggia, arriva la notizia da TGcom24, 16,7 miliardi di dollari con l'America per danni da dipendenza. Quindi Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi e l'intensa insomma questione arriva mentre è in corso il processo contro Meta in California. Quindi questo è l'epilogo che ci stavamo chiedendo, e poi secondo me ci saranno ancora ulteriori conseguenze, ma ne parleremo ovviamente. Adesso continuiamo con la musica di Radio Italia 1. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Allora, qualche giorno fa abbiamo parlato dei rider e soprattutto di quel video che era diventato virale, di quel rider che forse in un momento, non lo so, di debolezza, di disperazione, comunque aveva diciamo aperto bellamente il cibo che era destinato per la consegna ad un cliente e insomma aveva mangiato per poi richiuderlo e speriamo non riconsegnarlo, però insomma vedremo come sarà andata questa vicenda. Sta di fatto che era diventata virale, però si erano scatenati tutta una serie anche di commenti a favore dei rider, di tutto quello che insomma vivono, anche controversie, no? Visto che sono sottoposti ad orari, a turni e a sicuramente condizioni anche climatiche massacranti. Quindi non c'è dubbio che questa è stata un'estate particolarmente caldo ed era passata la sentenza in giudicato il 20 agosto insomma che prevedeva che insomma ci fosse una tutela, cioè aveva proprio emesso il sindacato Slang USB dopo il verdetto insomma che bisognava usare delle norme tipo scarpe ergonomiche, abbigliamento adeguato all'estate, all'inverno, alla pioggia, un luogo dove ripararsi durante l'attesa degli ordini, accesso gratuito ai servizi igienici e poi acqua, una borraccia termica, sali minerali, crema solare ad alto valore protettivo, occhiali con filtri, un copricapo con visiera per affrontare le giornate più calde. Sono le misure che, come sottolinea il sindacato Slang USB, il Tribunale di Torino ha imposto appunto a questa grande insomma sapete catena di distribuzione di ristorazione per tutelare la salute e la sicurezza dei rider. Ovviamente il provvedimento è passato in giudicato il 20 agosto, ma nonostante questo dopo la sentenza non è cambiato assolutamente nulla. Non abbiamo verificato proprio giorno per giorno, afferma Lorenzo Montamari, rappresentante di Slang USB, abbiamo più volte segnalato la situazione all'ispettorato del lavoro, aggiunge, serve subito un riconoscimento immediato e generalizzato. Ad oggi il provvedimento è quindi dei diritti sanciti e riconosciuti, è rimasto solo sulla carta. Quindi USB contesta l'applicazione concreta delle prescrizioni nonostante l'intervento della magistratura. I RAID continuano a lavorare senza tutele, questo sicuramente è da attenzionare e non si tratterebbe di una prima volta, la questione infatti si sovrappone poi insomma ad altri fronti in cui insomma erano state emesse delle sicuramente leggi, insomma delle tutele e dei decreti, però che non sono stati ovviamente rispettati. Sta di fatto che vedremo come andrà a finire, però è un lavoro che va come tutti, ma anche questo in particolare, che va tutelato ovviamente. Allora arriva Mietta, Mille Bugie, tra poco poi vi porterò con Serena Fumero, che già abbiamo conosciuto in precedenza, che si occupa ovviamente, fa parte della Fondazione Ordine Mauriziano. Parleremo della Reggia di Stupidigi, torneremo alla Palazzina di Caccia di nuovo a parlare di questi bellissimi eventi che continuano, quindi state ovviamente ancora sintonizzati su Radio Italia 1 e appena dopo il notiziario ci sarà questo collegamento telefonico. Adesso Mietta con Mille Bugie.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois, celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici. Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: questa visita guidata a misura di bambino in occasione di FAMU, Famiglia al Museo, che trasforma il percorso museale in un'esperienza coinvolgente. A parlarci nello specifico di cosa si tratta c'è in collegamento telefonico Serena Fumero, responsabile progettazione e formazione per le attività didattiche di valorizzazione della Fondazione Ordine Mauriziano. Benvenuta Serena.
1: Grazie, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ben ritrovata. Noi ci eravamo già sentite qualche mese fa per parlare, insomma, di queste bellissime iniziative e in particolare Diana & Company, legata a Diana, giusto?
1: Certo, la dea, chiaro, perché la natura è la dea della natura, della caccia. Diana o Artemide è un po' la diciamo la padrona di casa di questa di questo pomeriggio esperienziale per tutta la famiglia.
0: Bene, senti, allora sarà una visita guidata e a misura di bambino, giusto? Quindi l'avete pensata per coinvolgere anche, diciamo, i più piccoli.
1: Noi chiamiamo queste visite FAMU, di Famiglia al Museo, come le visite in cui i grandi possono venire solo se accompagnati dai piccoli, perché il linguaggio proprio è decisamente a misura di bambino. Poi sosteniamo sempre che tutto quello che va bene per i più piccoli va benissimo per tutti.
0: Assolutamente.
1: Cioè, tutto quello che è declinato per la comprensione massima è perfetto per da 0 a 105, 110 e oltre, quindi va davvero bene.
0: Certo.
1: E sarà proprio un racconto, sala per sala, in cui dagli animali, dal cervo, chiaramente uno dei simboli della palazzina, uno degli animali proprio di riferimento di Diana, arriveremo proprio a tutto il suo seguito, le cacciatrici, le ancelle, ma soprattutto con uno sguardo proprio focalizzato verso la scoperta della natura che c'è nella palazzina. Sale interamente decorate con animali esotici, con uccelli, con scimmie,
0: che meraviglia,
1: tutto che si arrampica, che vola, momenti appunto di osservazione proprio degli animali, delle piante, delle specie botaniche, e chiaramente piano piano l'incontro con queste divinità e con le loro storie, per imparare a riconoscerli, per imparare a riconoscere gli attributi di Diana piuttosto che di Zeus, delle altre divinità dell'Olimpo. È una visita, è un racconto itinerante, interessante, giocoso e soprattutto partecipato.
0: Ecco, questo è molto importante, così acculturiamo insomma i più piccoli, però lo facciamo coinvolgendoli, e questo è molto bello. È molto bello perché la palazzina sta diventando sempre più family friendly, quindi parliamo proprio di come dire, di un'offerta proprio ai più piccoli, di queste visite che sono costruite a su misura per loro, e posso dire finalmente un'iniziativa che sia anche sana, che faccia vedere, che faccia scoprire, che faccia sentire gli odori, che faccia guardare, che non li tenga sempre sullo schermo o dietro lo schermo di un telefonino, insomma, può essere un luogo comune quello che dico, ma invece in un'era in cui davvero stiamo un po' perdendo quel contatto soprattutto con la natura, di camminare, di vedere, di osservare, di sentir parlare qualcuno, di guardarlo negli occhi mentre ci racconta una bella storia di miti, di leggende, io penso che questa sia assolutamente un'iniziativa giusta, veramente.
1: Certo, sì, tra l'altro per scoprire, questo è una delle cose fondamentali per cui da anni, no, facciamo questi appuntamenti family friendly oppure percorsi di laboratorio o mille altre attività, perché intanto un museo non è necessariamente un luogo noioso in cui stare, ma può essere una valida alternativa a altre attività che magari molto spesso invece sono un pochino più hanno magari meno contenuti,
0: un po' più statiche, un po' più
1: imparando, e questa è una. E diventa un luogo appunto divertente dove cercare, dove fare, dove osservare, e poi anche il fatto che questa è una delle mille modalità in cui conoscere un posto così

0: sfaccettato come Stupinigi.
1: Veramente.
0: Questa attività, per esempio, è dedicata al mito.
1: Sì.
0: Che va bene davvero per tutti, perché
1: certo,
0: se non lo conosci lo ritroverai nelle scuole, nelle scuole di grado superiore, ma comunque sono storie che fanno parte proprio della nostra, ovviamente, della nostra storia, del nostro vissuto. Poi ancora nell'ottica di quest'estate, dove Odissea è
1: ha spopolato nel cinema,
0: di tantissime discussioni, ritrovare questi personaggi,
1: sì,
0: Ulisse, Eolo, i personaggi proprio della mitologia greca, è anche una piacevole sorpresa, no? Non
1: sì,
0: solo sono al cinema o nei cartoni animati, ma anche in un museo, in un palazzo storico,
1: certo,
0: come questo.
1: Bello, mi piace. Allora, se non vado errata, Serena, per come dire, se volete avere notizie, documentarvi, potete andare su stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it per quanto riguarda biglietti, insomma, informazioni,
0: esatto,
1: sui
0: informazioni,
1: costi
0: e soprattutto prenotazioni.
1: Prenotazioni, brava.
0: Prenotarsi.
1: Ecco,
0: sì,
1: ecco, lo ricordiamo.
0: Il sito della Fondazione Ordine,
1: brava,
0: Mauriziano.
1: Esatto.
0: E alla fine di Caccia di Stupinigi trovate tutte le informazioni relative a questa visita, che sono quelle che io vi ho raccontato, ma le trovate anche lì lette. E insomma, non avete domenica 15:45, vi aspettiamo, ecco.
1: Perfetto, ottimo. Allora io ti posso solo ringraziare per il momento e sicuramente ci ritroveremo poi nell'arco di questa nuova stagione, parleremo sicuramente ancora delle vostre belle iniziative.
0: Grazie Roberta.
1: Grazie a te.
0: Grazie a tutti. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Grazie, ciao. Allora, presto a Serena Fumero, responsabile progettazione e formazione per le attività didattiche di valorizzazione della Fondazione Ordine Mauriziano. Allora, vi ho offerto veramente insieme a Serena una bella domenica da passare in famiglia. Adesso andiamo avanti con la musica di Radio Italia 1. Arrivano gli Eugenio in Via di Gioia, facciamo a metà. La tua

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che la provinciale 26 è chiusa per lavori a Crova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Sophie and the Giants, Pink Champagne su Radio Italia 1. Allora, il caso Rita De Crescenzo, famosa TikToker napoletana che è stata intervistata anche dalla Fagnani a Belve, insomma adesso addirittura esce sulla Repubblica perché c'era questa voce che su Netflix sarebbe stata pronta ad uscire una docu-serie su Rita De Crescenzo. Questa docu-serie con al centro la controversa TikToker napoletana e al centro di un giallo produttivo. In queste ore però, allora, il progetto dal titolo di lavoro Svergognata sarebbe stata già girata secondo alcune fonti e dovrebbe arrivare su una piattaforma inizio del 2027. Ieri però il Ministero della Cultura ha chiarito in una comunicazione ufficiale che la produzione dell'opera audiovisiva dal titolo Svergognata non ha presentato alcuna domanda di contributo pubblico, tax credit o altra misura di sostegno economico. Il Ministero pertanto non ha approvato né riconosciuto o concesso alcun beneficio a favore dell'opera, né tantomeno ha avviato alcun tipo di valutazione a riguardo. Quindi se vi va andate ad approfondire l'articolo. Chiaramente si sono snodata tutta una serie di commenti. Nel frattempo chiude il canale Rai Scuola, visto il titolo della docuserie avrebbero potuto far partecipare anche gli esponenti del governo. Ma che paese, cosa siamo diventati? Non bisogna darle visibilità, insomma, carburante a più di 2 euro, ho detto tutto. Svegliatevi elettori, insomma. Dove siamo arrivati, ognuno ha commentato chiaramente, cioè è diventato addirittura un caso per cui è dovuto intervenire davvero, cioè è questo che non lo so, il Ministero della Cultura, ragazzi, ecco. Parliamo di TikToker, però è diventato un mestiere a tutti gli effetti con grandi fonti di guadagno, e questo è purtroppo, viene a dire purtroppo, un dato di fatto.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

E siamo arrivati anche oggi al termine di questo spazio insieme. Domani concluderemo la settimana sempre dalle 9 alle 11, sempre con me Roberta Mucchi. Grazie per essere stati con me e continuate pure a seguire il palinsesto qui su Radio Italia 1. Noi ci risentiamo domani, tra poco Fabio Castrignano a tenervi compagnia per le prossime due ore. E dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao. La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:03.
0: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Fabio Castrignano che vi dà il buongiorno in questo giovedì 27 agosto 11:06. Ancora buongiorno da me, dai, insieme fino all'una per quello che di fatto è l'ultimo appuntamento di questa mini settimana che ci ha visti insieme martedì, mercoledì e quindi anche oggi giovedì, e poi sarà weekend.

si può ovviamente. Cominciamo come sempre con la nostra musica, perché è la colonna sonora portante di questa radio, quindi ritroviamo anche Noemi e Vito Salamanca insieme. Tu cosa fai stasera? Cominciamo così. Stare con...

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

Bruno Mars, On My Soul, questa è Radio Italia 1 in questo giovedì 27 agosto. Per i vostri messaggi, il 347-049-3131, messaggi di testo, ovviamente note vocali. A proposito di messaggi di testo, fa molto piacere ricevere, quindi leggervi questo messaggio che mi è arrivato. Ciao Fabio, che piacere risentirti, ti ho seguito per tanti anni da un'altra parte, dove sei ora non so, ascolto la radio come una volta, quindi ho trovato Sergio Melito, ma non te, non so se mi puoi leggere, ma se sì ti mando un abbraccione, spero di risentirti ancora qualche volta. Buona vita a te e famiglia. Renata da Perosa Argentina, grazie mille Renata per questo tuo splendido messaggio. E beh, allora diciamo che sono sempre in questo gruppo di radio, no? Quindi da una stanza all'altra ogni tanto noi passiamo da una radio all'altra per coprire i turni dei colleghi. Io sì, sono sempre qui ma in un'altra radio, una radio un po' più dance, diciamo, dove passa musica da discoteca, ok, giusto per non far nomi, però sì, faccio ancora radio, una radio decisamente diversa dal mood musicale, ecco, dal mood musicale diverso più che altro. Comunque grazie Renata, un abbraccione anche a te, grazie per questo tuo splendido messaggio ricevuto al 347-049-3131. Tra l'altro adesso parliamo un po' anche di notizie, perché a proposito di cantanti e artisti, a poche settimane dall'inizio del nuovo tour mondiale, una storia importante, World Tour, Eros Ramazzotti è stato costretto a fermarsi dopo un'operazione alle corde vocali. In una serie di Instagram Stories, il cantautore romano ha infatti annunciato che dovrà dedicare i prossimi mesi alla riabilitazione, che di conseguenza dovrà posticipare di alcuni mesi i concerti che aveva programmato negli Stati Uniti e in America Latina. Lui dice comunque, fa sapere che l'intervento alle corde vocali è andato a buon fine, è andato bene, ringrazia tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che gli sono arrivati. Ha scritto ovviamente sia in lingua italiana, spagnola e inglese. Il suo medico poi ha imposto un programma di riabilitazione che non permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in America e Sud America, per le quali purtroppo si dovrà aspettare il 2027. Scrive poi, alla fine ci incontreremo più forti e uniti di prima. Sicuramente è più forte e unito in questo caso, però, con Max Pezzali per la realizzazione di questa bellissima canzone che andiamo ad ascoltare. Come nei film.

Bella bella caliente, Te Olvido, Lala, Beni Blanco, Selena Gomez e Becky G su Radio Italia 1. Quando siamo arrivati a metà inoltrata di questa prima ora, 11.34, giovedì 27 agosto, abbiamo ritrovato anche una hit bella caliente. A tal proposito, stavo leggendo un po' la situazione meteorologica per i prossimi giorni, visto che comunque ci stiamo avvicinando nel prossimo weekend, e a quanto pare dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna ad investire il nostro paese ed è quella che potrebbe essere l'ultima ondata di caldo. Temperature quindi in aumento da oggi, giovedì 27 agosto, soprattutto al centro-sud. Il picco si avrà però domani, venerdì 28 agosto, con diverse città con bollino rosso, arancione. Torino dovrebbe essere esclusa, almeno fino a adesso. Domani non sarà bollino rosso Torino dalle nostre parti, quindi ancora si potrà respirare il freschetto, diciamo così. A riportare il grande caldo sull'Italia e l'anticiclone a matrice nord-africana. Come spiegano gli esperti, la sua presenza si farà sentire soprattutto in alcune regioni del centro-sud. È previsto quindi un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre la media, e tra le zone più fresche, dicevamo, c'è il nord-ovest, quindi dalle nostre parti le massime dovrebbero fermarsi intorno ai 30 gradi, quindi ancora, essendo in piena estate, Ci sta, 30 gradi si possono ancora sopportare. Dai, l'estate sta finendo, ce lo ricordano Righeira. L'estate...

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Ali e Giulia insieme, devastante, molto bella questa canzone di 2 anni fa ritrovata su Radio Italia 1 alle 11.50 in questo giovedì 27 agosto. A proposito di cantanti, di belle canzoni, giovani artisti, inizia ufficialmente il conto alla rovescia per X Factor 2026 che arriverà da giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su Now. Però ad accrescere l'attesa per la nuova stagione dal 27 agosto, quindi da oggi, arriva X Factor su Sky 1 e in streaming su Now, disponibile on demand. Le telecamere entreranno nel backstage di X Factor all'interno dell'Allianz Cloud di Milano, dove avviene la selezione tra le decine di aspiranti artisti in gara. Quindi oggi si potrà già intravedere qualche cosa, qualche curiosità per quel che riguarda la nuova edizione di X Factor 2026, solo per quel che riguarda però il backstage. Uno speciale quindi tra immagini e contenuti mai visti, in cui vediamo per la prima volta insieme all'opera la nuova squadra del programma, capitanata dalla conduttrice Giorgia, che guiderà la formazione inedita della giuria quest'anno, composta da Francesco Gabbani, confermato, Jack La Furia, confermato, Paola Iezzi, confermatissima, affiancati dalla new entry di quest'anno, ovvero Irama, che prende il posto quindi di Achille Lauro. Il dietro le quinte come non si è mai visto, quindi ci sarà questo racconto del lavoro che precede l'inizio della nuova stagione e delle relazioni che stanno prendendo forma all'interno del cast. Ho già visto qualcosina, io pare che siano molto affiatati quest'anno i 4 giudici, vedremo poi, sperando che uscirà qualche talento musicale da questa stagione che sta per cominciare. A proposito di nuovi giudici, c'è proprio Irama su Radio Italia 1 con Galassie.

0: Planet Funk, Feel Everything, ultimo singolo The Planet Funk, che di fatto chiude anche questa prima ora. 12.01, siamo leggermente in ritardo, lasciamo spazio all'informazione e noi ci ritroveremo fra poco qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 12.02.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: come sempre, e note vocali. Continueremo noi con i nostri approfondimenti che spazieranno un po' dal mondo musicale, dal mondo in generale, notizie, curiosità e come sempre la musica a far da colonna sonora. A tal proposito cominciamo questa seconda ora ufficialmente con Romantica, c'è Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Evolution, Nothing But Thieves su Radio Italia 1, 21 minuti, anzi 22 minuti dopo le 12, questo giovedì 27 agosto 2026. Allora, stiamo parlando tanto di musica, oggi tante notizie, prima abbiamo parlato di X Factor, che sembra ancora lontano, in realtà inizia il 10 settembre, quindi dai, ci siamo, figuratevi parlare di Sanremo 2027, no? Dice, mamma mia, Sanremo inizierà quest'anno dal 16 al 20 febbraio, quindi ormai continua la tendenza, nell'anno scorso per via delle Olimpiadi, quest'anno sinceramente non so quale sia il motivo, però a quanto pare inizierà il 16, date ufficiali, terminerà il 20 febbraio, quindi anche quest'anno non si terrà l'inizio del secondo mese dell'anno, e quindi il Festival Sanremo 2027, dicevo, sembra ancora lontano sul calendario, ma dietro le quinte di questa celebre kermesse la macchina organizzativa è già in pieno fermento, perché ad alimentare la curiosità di fan e addetti ai lavori a tal proposito è un'indiscrezione lanciata nelle ultime ore che sembrerebbe delineare i contorni di un'operazione ambiziosa gestita dal nuovo conduttore e direttore artistico, ovvero Stefano De Martino, perché secondo tali rumors De Martino starebbe puntando in alto, muovendo i primi passi per portare a Sanremo una delle regine del pop mondiale del momento, ovvero Dua Lipa. Però non si tratterebbe di una semplice ed estemporanea esibizione da super ospite, no, no, no. Il progetto di questa nuova direzione artistica infatti sembrerebbe voler coinvolgere l'artista britannica in veste di vera e propria co-conduttrice di una delle serate del festival, cioè quest'idea che mira a dare alla kermesse un'impronta internazionale, intercettando magari anche un pubblico un po' più giovane, quindi perché non far arrivare Dua Lipa, ma non solo per far cantare la classica canzone, no, da superstar internazionale, si mette lì, fa due o tre brani e poi se ne va, no, stare proprio un'intera serata, stile Laura Pausini dell'anno scorso, no? Tanto per intenderci, ad avere Dua Lipa al fianco di Stefano De Martino, beh ragazzi, tanta roba, tantissima roba, se veramente De Martino riuscisse a fare questa impresa, beh giù il cappello. Intanto Dua Lipa, appunto, End of an Era.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Italia 1. Parliamo anche un po' di territorio, perché luci, note, porte aperte nei luoghi d'arte segnano il nuovo capitolo di Via Roma sabato 12 settembre. La centralissima via torinese che cambia veste grazie alla conclusione del cantiere che ne ha rinnovato il volto, regalandole la pedonalizzazione, quindi diventata tutta pedonale Via Roma. E per festeggiare questo traguardo, insieme a cittadini, commercianti e visitatori, la città di Torino organizza proprio una grande festa gratuita. Il programma parte alle 18:30 sabato 12 settembre con il taglio del nastro istituzionale, proseguendo poi tra animazione su strada, musica, proiezioni, iniziative dei negozi e musei aperti. C'è questo restyling completo che trasforma il passaggio lungo Via Roma da portico a portico grazie alla pavimentazione uniforme, alle panchine e ai dissuasori realizzati in granito bianco di Montorfano con finitura spazzolata. Il restauro del centrale asse cittadino regala così uno spazio continuo dedicato ai pedoni, anche se il disegno finale del progetto, che non ha risparmiato ovviamente come sempre vivaci dibattiti e critiche per la mancanza di verde, però in centro città forse si potevano mettere delle piante, degli alberi, insomma continueremo a parlarne però nei prossimi minuti di questo argomento. Intanto Cesare Cremonini.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Sabrina Carpenter, House Tour su Radio Italia 1. Allora, sta per volgere al termine anche questo appuntamento radiofonico di oggi, questo giovedì 27 agosto, e anche questo mini tour che ho fatto io all'interno di Radio Italia 1, no? È durato 3 giorni, martedì, mercoledì e giovedì. Quindi stavamo parlando, giusto per concludere il discorso, di questa nuova festa che ci sarà. Più che nuova festa, la via nuova di Via Roma è stata totalmente pedonalizzata, e quindi ci sarà questa festa, questa inaugurazione della via che si terrà il 12 settembre, e questa festa che ci sarà, insomma, farà un po' da banco di prova alla nuova stagione di Via Roma, pronta a fare da palcoscenico a grandi appuntamenti del calendario torinese, perché tra i primi eventi in agenda ci sono la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, proprio a settembre, e la fiera letteraria Portici di Carta a inizio ottobre. È già annunciata anche la proposta per il Natale 2026 a Torino, che vedrà Via Roma protagonista con il boschetto di Natale, che sarà allestito ovviamente lungo la strada tra Piazza Castello e Piazza Carlo Felice, trovando in Piazza San Carlo il cuore dell'installazione. Quindi è un po' presto, sì, insomma, si parla già di Natale, però è giusto per far capire che ormai la nuova Via Roma è bella carica a ricevere i nuovi eventi e far da mamma, no? A tutti gli eventi belli che ci saranno a Torino.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Man in Me, Benson Boone su Radio Italia 1. 12:57 minuti, amici e amiche di Radio Italia 1, siamo arrivati alla fine di questa mini tournée che ho fatto per sostituire colleghi che sono andati in vacanza. Io sono Fabio Castrignano, vi ringrazio per essere stati con me, è stato breve ma intenso, dai, si può sintetizzare così questa mini esperienza che mi ha visto ritornare in questa emittente radiofonica, anche se per poco tempo. Grazie a tutti, ci ritroveremo chissà magari un giorno, intanto grazie per essere stati con me, buon proseguimento di giornata e mi raccomando, continuate a restare qui su Radio Italia 1. Ciao a tutti!
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli, ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che riporta la Repubblica. Sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
2: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica. L'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo. Vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, pronto, prontissimo anche quest'oggi a darvi il buon pomeriggio e il benvenuto, benvenuti a tutti quanti voi al nostro Gossip Servito insieme fino alle 15 in diretta su Radio Italia 1 con tutte le notizie, tutti gli aggiornamenti dal mondo dello spettacolo, dallo show business, in questo caso a livello nazionale, internazionale, tutte le novità di questa giornata, quel che si dice, magari anche qualche retroscena e qualche indiscrezione che circola negli ultimi giorni. Il tutto per rendervi sempre aggiornati con leggerezza in questa pausa pranzo, magari per molti, magari già tornati al lavoro, alle incombenze. È una tradizione di ogni giorno dopo un periodo di vacanza. Salutiamo anche tutti quelli che ci hanno portato con loro in vacanza, quindi con l'app di Radio Italia 1, gratuita, la trovate negli store dei vostri dispositivi, scaricatela, Radio Italia 1 Piemonte, ci portate sempre con voi a portata di dito. Partiamo con ricordare anche il numero per i vostri messaggi, il 347 049 3131, attraverso WhatsApp di testo, anche audio, per far sentire direttamente la vostra voce. A proposito di audio, ci mettiamo anche la musica, dai. Insomma, Alesso e One Republic, partiamo da In Your Eyes. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Gun con Federica Abbate su Radio Italia 1. E dopo tanti tira e molla e momenti in cui si erano anche totalmente persi, lasciati, adesso tra Alvaro Morata e Alice Campello è ritornato il sereno a sancire la riconciliazione finale. Uno scatto pubblicato sui social e che ritrae i due in un momento di complicità al termine di una sessione di allenamento. Lo scatto è stato pubblicato dal calciatore spagnolo nella giornata di martedì 25 agosto. Si vede chiaramente una postazione di Reformer Pilates, una piscina, un manubrio a terra, al centro sereni innamorati ci sono appunto Morata e Campello. C'è chi penserà che si tratti di una foto qualsiasi, ma la realtà è ben diversa. Questa immagine infatti racconta di una quotidianità, una complicità ritrovata dopo un anno faticoso, difficile, in cui la loro storia d'amore sembrava ormai definitivamente terminata. Nel post di Morata inoltre non mancano le foto con gli amati figli giocando a golf oppure in braccio al papà che da loro teneri baci. Ora la famiglia intera scrive un nuovo e felice capitolo sentimentale. La storia tra Alvaro Morata e Alice Campello è iniziata come una favola e coronata dal matrimonio a Venezia nel 2017, è stata resa ancora più speciale dalla nascita di quattro figli tra il 2018 e il 2023. Dietro le immagini patinate dei social però si nascondeva una profonda crisi coniugale che era esplosa nell'estate del 2024 con la conferma ufficiale della separazione. La frattura sembrava ormai definitiva quando le indiscrezioni hanno confermato l'avvio formale delle pratiche anche per il divorzio. Poco dopo però la coppia ha inaspettatamente ribaltato la situazione concedendosi un'ennesima possibilità insieme. I primi avvistamenti avevano già fatto presagire un clamoroso ritorno di fiamma e infatti è ciò che è accaduto, e oggi insomma quella crisi appare come un lontano ricordo.
1: Radio Italia 1.

0: Flamenco Paranoia con Samurai J, una delle canzoni di questa estate 2026, che piano piano sta andando verso la fine, anche se insomma in questi giorni, ultimi giorni, soprattutto nella parte centro-sud del nostro paese, sono di nuovo in arrivo queste temperature davvero nuovamente roventi, con una nuova ondata di caldo africano. Allora, noi continuiamo con la musica. Vi ricordo il 347-049-3131 per i vostri messaggi. C'è Rosa Chemical con Mamma Mia.
1: Radio Italia 1.

0: Canzone estiva con Annalisa al Gossip Servito su Radio Italia 1. Allora, è un ritorno sicuramente lontano dai riflettori, quello di Harry e Meghan, che hanno lasciato la California per trasferirsi nuovamente nel Regno Unito, 6 anni dopo quel traumatico strappo dalla famiglia reale britannica e la scelta di stabilirsi oltreoceano. I duchi di Sussex sono arrivati a bordo di un jet privato insieme ai figli Archie e Lilibet. Al loro team di collaboratori sono atterrate all'aeroporto di Birmingham, una scelta che, come scrive l'ANSA, sembra avvalorare l'ipotesi di una nuova vita nei Cotswolds, quindi nel cuore rurale del Gloucestershire. Una nuova abitazione della famiglia sarebbe una residenza privata e non reale, immersa nella campagna inglese, quindi una posizione che consentirebbe ai Sussex di mantenere una maggiore distanza sempre dal circo mediatico di Londra e di tutelare la propria privacy. Per Harry e Meghan si apre ora un periodo di ambientamento, anche in vista dell'inizio della scuola dei figli in Inghilterra proprio a settembre. Una fonte vicina alla coppia ha parlato di una permanenza prolungata nel Regno Unito. Con loro sono arrivati anche i cani Mia e Pula, mentre le galline, beh, quelle sono rimaste in California, sotto il sole della California, dice, forse si sta meglio nella villa di Montecito, che non sarebbe stata messa in vendita. Anche questo, insomma, può far pensare, no? Cioè, il piano B è sempre lì pronto. Il trasferimento rappresenta anche un passaggio importante nel delicato processo di riconciliazione tra Harry e suo padre, re Carlo III. Secondo quanto riferito dalla BBC, il ritorno dei Sussex sarebbe stato affrontato dalla Royal Family, anche se l'annuncio avrebbe colto un po' di sorpresa lo stesso sovrano. La decisione arriva dopo la visita di Harry nel Regno Unito il mese scorso, l'incontro privato a Highgrove con Carlo e la regina Camilla, un'occasione significativa anche perché ha permesso al monarca di trascorrere nuovamente del tempo di persona fisicamente proprio con i due nipoti. La nuova vicinanza potrebbe favorire ulteriori momenti condivisi anche alla luce delle condizioni di salute di Carlo, ancora sottoposto a cure per il cancro, ma in una fase che viene descritta come positiva. Resta invece molto più complicato il rapporto tra Harry e il fratello William. Come sappiamo, il gelo tra i due alimenta interrogativi sul futuro dei rapporti proprio all'interno della famiglia reale e ha spinto qualcuno a ipotizzare persino la nascita di due corti contrapposte, addirittura quella ufficiale e quella dei Sussex. Harry e Meghan comunque non sembrano intenzionati a riprendere in mano i ruoli ufficiali di rappresentanza all'interno della monarchia inglese. Tra le questioni però ancora da definire c'è anche quella sempre scottante della scorta. Al loro arrivo nel Regno Unito, Harry e Meghan erano accompagnati da una protezione privata. Da giorni diverse fonti parlano però di una possibile riassegnazione della sicurezza pubblica nell'ambito della revisione richiesta dallo stesso Harry dopo la revoca del diritto automatico alla scorta in seguito all'uscita dalla famiglia reale. Al momento però non è arrivato alcun annuncio ufficiale da parte delle autorità britanniche. La decisione finale spetterà sicuramente al governo. La nuova vita britannica, quindi, di Harry e Meghan sarà accompagnata da una serie di impegni e nuove incognite. Il principe dovrà occuparsi delle proprie attività di volontariato nel Regno Unito, mentre per Meghan si profila un possibile ritorno sulle scene. Sì, ma in che forma? L'attrice sarebbe ancora in trattative con Netflix per un ruolo nella serie The Gentleman di Guy Ritchie. Sullo sfondo resta inoltre anche la questione delle spese legali legate alla causa persa contro l'editore del Mail, insieme ad altri personaggi famosi tra cui Elton John e Liz Harley. Per i Sussex dunque il ritorno in Inghilterra segna l'inizio di una nuova fase, più vicina alla famiglia reale ma ancora lontana comunque da un pieno rientro nella vita ufficiale della monarchia.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Biagio Antonacci qui su Radio Italia 1 con You and Me in diretta alle 13:49 minuti, giovedì 27 di agosto. Parliamo dell'epoca che si chiude nel celebre talent show del sabato sera, guidato da Milly Carlucci, segnato dall'uscita di scena di una delle sue figure più iconiche. Stiamo parlando di Fabio Canino, conduttore e personaggio televisivo noto ai più proprio per il ruolo, no, di giurato a Ballando con le Stelle, che ricopriva da anni. Ho voglia di parlare con te, esordisce lui richiamando il famoso jingle della trasmissione, e poi spiega tutto in video nella didascalia che lo accompagna. Dopo 17 anni di onorata carriera di giudice, ho deciso di lasciare la giuria del mio amato Ballando con le Stelle. Era nell'aria, per la verità, è un anno che ci penso, ma è sempre una parte di me, quindi non è stato facile, anche se ogni esperienza, anche se bellissima, prima o poi deve terminare, dice Fabio Canino. In quella giuria ho cercato sempre di stare un passo indietro senza fare il fenomeno, cercando di divertirmi con i concorrenti e non dei concorrenti. Alcuni eventi quest'estate mi hanno convinto che era giunto il momento, dice lui, dovevo cambiare, fare altre scelte o perlomeno provarci. Per carità, niente di drammatico, nessuno si strapperà i capelli per la mia uscita dalla giuria, dice Fabio Canino. E quindi poi arrivano a ruote i ringraziamenti, grazie a tutto il pubblico, anche a quello che non condivideva le mie scelte, che per anni mi ha seguito, criticato, commentato, incitato, incensato, offeso, amato e odiato. Ci siamo comunque divertiti, no? Ci sentiamo dal 12 settembre e ci vediamo in giro per l'Italia con la tournée dello spettacolo. E infine ha colto poi l'occasione per lanciare un appello a Mediaset. Anzi, a proposito, essendo stato io il primo a fare il tavolo in televisione, dice Pier Silvio, io sono pronto adesso se vogliamo. Insomma, qualcosa però non tornerebbe sui social. Il giornalista ed esperto di TV Giuseppe Candela scrive nero su bianco in un tweet: la TV è pure finzione, lo sappiamo, ma Canino non lascia Ballando con le Stelle, non è stato riconfermato. PS, Milly Carlucci nemmeno citata nel post e nel video. Dove sarà la verità? Insomma, mette un po' di pepe, Giuseppe Candela, intervistato da Fanpage. Allora, Fabio Canino ha chiarito: non c'è stata alcuna cacciata, dice, ogni anno quando fai un programma arriva il momento della riconferma. Quest'anno per la prima volta mi era stata fatta la proposta di un contratto biennale, cosa che né io né la mia gente ci aspettavamo. Il primo anno avrei dovuto fare il concorrente per poi tornare a fare il giudice il secondo anno, rientrando quindi al mio posto, specifica Fabio Canino. E poi ha aggiunto: loro ti danno la possibilità di fare prima il concorrente e poi rientrare in giuria, quindi di fatto non ti stanno cacciando. Io però ho preferito andarmene, era il momento giusto. Sono quelle decisioni che o le prendi subito o rimani legato a un progetto per sempre.
1: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Delta V con regole a Milano, in chiusura la nostra prima parte, la prima ora insieme al Gossip è servito, facciamo la nostra pausa caffè, qualche canzone senza interruzioni e poi ci ritroviamo pronti per raccontarvi tante altre novità dal mondo dello spettacolo, state con noi.
1: La tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 14.

0: In viaggio verso il paradiso con Achille Lauro si riparte insieme in diretta, sempre con me e Federico, fino alle 15 qui al Gossip è servito, con tante altre novità dal mondo dello spettacolo, fino alle 15 nell'ultima ora insieme per quest'oggi. 347-049-3131 per messaggiare sempre con noi attraverso WhatsApp in formato di testo ma anche audio. E ora spazio alla musica. Gabri Ponte e Jovanotti, un'altra delle canzoni dell'estate 2026. DNA
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: sera.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per caso, mi apri e sorridi.

0: Timo Dam con Bianca Zeim, ti amo ma non posso dirlo, qui su Radio Italia 1. È il giorno del matrimonio, dovrebbe essere l'unico momento in cui amici e parenti vedono l'abito della sposa per la prima volta, e anche l'ultima poi, teoricamente. Per Shane Franklin quel momento è stato rovinato, ma poverina, il vestito è finito online settimane prima delle nozze, dopo una lunga disputa col negozio che si era occupato delle opportune modifiche. La futura sposa, influencer di fitness, tra l'altro molto seguita, dicono, su TikTok, ha raccontato tutta la vicenda sui social e ha raccolto milioni di visualizzazioni, ma la sua storia ha finito per dividere un po' il pubblico, perché da una parte alcuni utenti si sono schierati apertamente con lei, altri invece hanno giudicato eccessiva la sua reazione. Ora, tutto era iniziato col primo abito. Franklin si era rivolta alla boutique Bridal and Veil di San Diego in California per le modifiche, ma il risultato, secondo il suo racconto, era stato disastroso. Il tessuto era ammucchiato all'altezza delle costole, i bottoni erano storti, la cerniera era stata montata di traverso. È un disastro, veramente. Insomma, la donna aveva quindi descritto il suo abito dei sogni come una sorta di versione alla Frankenstein, no? Il paragone ci può stare, rende l'idea, se non altro. Il negozio aveva poi ordinato un nuovo vestito che Franklin aveva scelto di portare altrove per le modifiche. Sai mai che ne combinano un'altra, no? La situazione però è precipitata quando la boutique ha pubblicato alcuni video, poi cancellati, mostrando l'abito modificato accanto al modello campione dello stesso vestito. Accanto al capo compariva anche un foglio col nome della futura sposa, rendendo così, insomma, riconoscibile l'abito, che avrebbe dovuto invece essere una sorpresa per il marito, ma anche tutti gli invitati. Mannaggia, la donna ha spiegato di essere rimasta particolarmente sconvolta perché il vestito era stato mostrato a tutti i suoi invitati, tutti i suoi amici e anche a suo marito, e da lì è partita una vera e propria discussione online. Molti utenti hanno criticato la futura sposa, sostenendo che, insomma, la questione non fosse poi così grave. Nessuno, e dico nessuno, tra le persone che conosco segue i negozi di abiti da sposa. Dai ragazza, starai bene, ha scritto una persona. Un altro commentatore ha usato toni ancora più duri. Dai, mio marito si sta riprendendo dal suo terzo intervento al cervello, starai bene. E qualcuno ha messo in dubbio che gli invitati prestino davvero tanta attenzione all'abito. Penso che le spose credano che gli invitati tengano davvero a mente l'aspetto del loro abito, ma non tutti hanno condannato Franklin. Una donna su Reddit che aveva acquistato il proprio abito dallo stesso negozio ha raccontato di aver vissuto una situazione altrettanto stressante. Il suo vestito era stato inizialmente perso, e poi ritrovato appena 3 settimane prima delle nozze. Quando è stato ritrovato, però, era 6 taglie, troppo grande. 6 taglie sono tante, la capisco perfettamente, perché è stato davvero stressante a così poco tempo dal mio matrimonio. Insomma, ha scritto questa donna per dare un po' di solidarietà alla ragazza, insomma, con il suo sogno di segretezza per il suo abito di matrimonio ormai infranto.
1: La tua musica.

K-pop Demon Hunters, Leantrix con Golden su Radio Italia 1. Allora, c'è anche questo nuovo e importante matrimonio che si celebrerà in Italia, da Kim Kardashian a Kanye West, George Clooney a Amal Alamuddin, passando per Jeff Bezos a Lauren Sanchez, fino ad arrivare a Dua Lipa e Callum Turner. Nel tempo, insomma, il nostro paese ha attratto decine di coppie formate da VIP e miliardari stranieri che hanno scelto di convolare a nozze in uno dei suoi territori. E a settembre, quindi tra poco, il nostro paese si prepara a ospitare un altro matrimonio in grande stile, quello del re delle criptovalute Brendan Bloomer, che sposerà l'olbiese Salvatore Spano. La regione scelta per pronunciare il grande sì, beh, manco a dirlo, la Sardegna. L'isola, infatti, oltre a essere la terra natale di Spano, occupa un posto speciale nella coppia, che proprio in Costa Smeralda si è incontrata per la prima volta mentre l'italiano lavorava in una boutique del lusso. I festeggiamenti per il matrimonio della coppia sono già iniziati. La vigilia delle nozze è stata infatti celebrata durante una serata speciale, il Gala Night, svoltosi in un hotel di lusso della Gallura, dove un posto a tavola aveva il costo di circa 15.000 euro. I futuri sposi hanno poi assistito insieme a un gruppo di amici al concerto esclusivo della cantante Katy Perry. In programma per il prossimo 4 settembre c'è una festa esclusiva a bordo del traghetto Agata, attualmente nel porto di Olbia, per un radicale intervento di riqualificazione in vista del grande giorno. A bordo della nave verrà allestito un palco destinato alle esibizioni, pensate, di Lady Gaga eppure dei Coldplay. Sposi e invitati potranno inoltre godere dei piatti della buona cucina italiana offerti dai vari ristoranti presenti sull'imbarcazione. Il giorno dopo, il 5 settembre, Bloomer e Spano si diranno finalmente sì. Il ricevimento si svolgerà a San Pantaleo, dove negozi e ristoranti saranno riservati esclusivamente ai novelli sposi e agli ospiti. E renderà ancora più speciale il giorno del matrimonio della coppia, dovrebbe esserci anche la voce della cantante italiana Giorgia. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

0: Cabana con Irama si chiude l'appuntamento di oggi col nostro gossip è servito su Radio Italia 1 giovedì 27 di agosto. Ci risentiamo però ancora domani sempre dalle 13 fino alle 15 per completare questa settimana insieme sul finire del mese di agosto. Grazie a tutti per l'ascolto di oggi, passate un buon pomeriggio e a domani. Ciao ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono 3 connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutumolo. Fanno sapere le autorità locali che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre 1 migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazione umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. La tua

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: non dirmelo a me. Next.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita. È fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Marc Guiu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma. La tua

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Press. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase del campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica, e il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione dei Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
2: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Infine il calcio: in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como; in Europa, Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
4: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e il giovedì, mi sono un po' rotto, non è che mi piaceva molto. Poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference. Poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
2: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di 30 minuti circa. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. Con gli occhi

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 22:02.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Capricorno.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. Hey!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università. Gente che corre intorno alla rete.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.